scintillio di questo mondo pazzo e inutile, è più forte di una morte incomprensibile.